0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Hello baby.
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai vecchi.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 4:01.
1: Ah, che mal di schiena.
2: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
1: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
2: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
1: Ah, buona idea.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Karenina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Acosta. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La prima chiesa heavy metal. Alcuni potrebbero trovarlo blasfemo, ma per i membri della Pantocrator Church a Bogotà, in Colombia, l'heavy metal è una pura forma di devozione. Probabilmente troverete difficile associare le urla e le schitarrate ossessive con la calma e la pace interiore che una chiesa è solita dare ai propri ospiti, ma in qualche modo i 40 membri di questa comunità religiosa sono riusciti a trovare il nesso. A dirla tutta, non ci sarebbe da stupirsi se le persone entrando in chiesa per la prima volta scambiassero una messa cristiana con una ben più macabra messa satanica. È una reazione spontanea da parte di chi vede tutte queste persone vestite truccate di nero. Borchie, cinture, stivaloni in pelle e piercing su tutto il corpo, ma per fortuna si sa, l'abito non sempre fa il monaco, e allora ecco che il fondatore della prima comunità religiosa heavy metal al mondo, Christian Gonzalez, ci racconta. Quando Gesù si trovava in mezzo al popolo, non faceva distinzioni di razza o condizione. Prostitute, ladri o ricchi signori erano tutti benvenuti per lui. Secondo Christian, è perfettamente normale avere un rapporto stretto tra musica metal e Gesù Cristo. Rummy Flash. Non demonizziamo il metal, come dice il reverendo. Gesù non lo avrebbe fatto. Vi faccio ascoltare una canzone che è nell'Olimpo del metal. Una canzone che parla di sentimenti, una canzone molto dolce. Una canzone che, tra l'altro, parla anche del giardino dell'Eden. Nel giardino dell'Eden non lo sai che ti amo. Nel giardino dell'Eden, dolcezza, non sai che sarò sempre vero. E ti prego, prendi la mia mano. In Agata da Vida, Iron Butterfly.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: colazione in jeans.
1: Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. I media ufficiali iraniani riportano di una serie di esplosioni, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche rivendica l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro lo stretto di Hormuz, che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce è aperto. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
2: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
1: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido ed d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
3: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back-to-back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale, nato per scrivere la storia.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete

Buongiorno a tutti, siamo Emilia e Maria Laura Formica e facciamo parte della classe terza C presso l'Istituto Comprensivo Visconti. Oggi parleremo di mafia, in più specifico di pizzo e controllo. Per il controllo abbiamo presente due storie: la morte di Agostino e Matteo Messina Denaro. Invece per il pizzo abbiamo scritto il significato in mafia, un breve approfondimento sul perché sia importante parlare di mafia e sulla visione del film A Chiara. Buona continuazione.

0: Buongiorno, sono Maria Laura Formica e vi parlerò della storia di Vincenzo Agostino, padre del poliziotto 28enne Antonino, ucciso in un agguato il 5 agosto del 1989 insieme alla moglie Ida Castelluccio, 19enne in attesa di un bambino. Da 34 anni Agostino aspetta la verità sulla morte del figlio, che stava indagando sugli affari di Cosa Nostra. Perché Messina Denaro è rimasto libero quasi 40 anni? Si è chiesto Vincenzo Antonino. Nessuno lo conosceva in paese? Continua. Hanno distrutto la mia famiglia, ho perso mio figlio e la mia nuora, il mio futuro nipote. Mia moglie non è potuta morire in pace. Prima di morire mi chiese di scrivere sulla sua lapide: una mamma in attesa di verità e giustizia oltre la morte.
1: Grazie Maria Laura, adesso parliamo di Matteo Messina Denaro. Era riuscito a sfuggire alla giustizia per 30 anni, fino allo scorso gennaio, quando venne catturato nel corso di un'operazione dei ROS di Palermo. Ma non farà in tempo a scontare la sua condanna. Matteo Messina Denaro si è spento il 24 settembre scorso, all'età di 62 anni. Il capomafia è morto all'ospedale dell'Aquila. Suo padre era Francesco, detto Ciccio, Messina Denaro, ed era capo della mafia di Castelvetrano. Nel 1993 Matteo stringe amicizia con molti boss mafiosi e a loro vengono imputate delle stragi del 92, nonché attentati nel 93 a Milano, Firenze e a Roma. Parliamo anche di sua figlia, Lorenza Messina Denaro, che in seguito alla cattura del padre emersero diversi aspetti della vita dell'ex moglie di Matteo Messina Denaro, costituiti gelosamente. Tra questi una figlia, Lorenza Lagna, nata dalla relazione fra la compagna dell'epoca, Francesca Lagna, venuta al mondo nel 96, per molti anni Lorenza ha tenuto il cognome della madre, fino alla decisione di prendere quello del padre nel settembre 2023. Matteo Messina Denaro e sua figlia si sono visti per la prima volta lo scorso aprile, nel carcere dell'Aquila. Matteo aveva anche delle sorelle, la cui più piccola deve scontare 14 anni di carcere per mafia. Venne arrestata il 14 giugno del 2000. Parliamo anche di cosa sia il pizzo. Il pizzo, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da organizzazioni criminali, che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale o di una parte dell'incasso.
0: La scuola ha aderito a diversi progetti eventi alla mafia, affinché i suoi studenti potessero essere più informati riguardo il fenomeno. Una delle più recenti iniziative della scuola è stata la visione del film A Chiara. Il film narra di questa giovane ragazza che all'inizio del film sembra condurre una vita normale, da quindicenne. Ha due genitori che la supportano e stimano. Ha due sorelle, una maggiore di nome Giulia e una più piccola che si chiama Giorgia. Ha delle amiche e tra canzoni e pettegolezzi e battibecchi ci sono anche dei piccoli gesti da ribelle a cui Chiara dà quotidianamente vita. Durante il 18

0: È un boato pazzesco. Chiara si gira di scatto e vede la sua macchina in fiamme. Da questo momento in poi il film cambierà radicalmente. Parte il viaggio della giovane protagonista, Chiara, che non è altro che un'immersione nel buco nero che appare in casa. Una metafora per spiegarci che la vita di Chiara è cambiata. Ha perso consapevolezza di quello che sta accadendo all'interno della sua famiglia. Chiara si accorge del lato oscuro della famiglia, dell'ombra criminale di suo padre e che tutto l'universo che fino ad ora sembrava essere la normalità sarebbe cambiato e non sarebbe mai stato più lo stesso. Nonostante la madre cerchi di tranquillizzarla, Chiara è paralizzata. È ancora più sconvolta del fatto che la sorella maggiore sapesse tutto, che si permettesse di definirla bambina per il fatto che lei pianga. Un ricordo ormai lontano, di una famiglia ancora intatta. Difatti Giorgia convive con questa consapevolezza senza farsi troppi problemi. Chiara invece vuole saperne di più. Segue le tracce del padre, ormai scappato dalla polizia, per provare a dare un futuro migliore alle figlie, perché Chiara vuole arrivare fino in fondo alla storia. Chiara è una che non molla mai. Ma adesso la domanda è: che cos'è il pizzo?
1: Beh, il pizzo, come dicevo prima, è, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da organizzazioni criminali che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale di una parte dell'incasso. E Maria Laura, mi sai dire perché è importante parlare di mafia?
0: È importante parlare di mafia anche alle medie, perché manda in rovina la nostra società. Una volta che si analizza il fenomeno della mafia e che cosa si sta facendo per combatterlo, si comprende anche la differenza tra giusto e sbagliato. Parlando di lotta alla mafia, possiamo essere coraggiosi e far parte del cambiamento. La mafia danneggia i giovani, distrugge le loro possibilità, un domani, di realizzare i loro sogni. Non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi. I giovani, soprattutto, avvertono angoscia per la violenza cui sovente assistono. La mafia pretende di asservire e sfruttare. La mafia è frutto del rifiuto di riconoscersi tra persone e popoli come uguali, dotati di pari dignità del proprio interesse, un principio di disuguaglianza dove vive la legge del più forte.
1: E per concludere vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, speriamo che gli argomenti trattati e la modalità della divulgazione sia stata di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima puntata del GR2. Un ringraziamento speciale va a Giulia, Zoe e Clara che sono occupate dei testi, Zoe e Clara per la musica. Veniamo dalla classe terza C dell'Istituto Comprensivo Visconti ed è stata una bellissima esperienza per poter andare in radio, soprattutto per un gruppo così unito in cui tutte potevamo lavorare in serenità e cooperazione. Grazie mille.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Donne in guerra è uno spettacolo prodotto dal Teatro Cargo di Voltri. Si sviluppa a bordo del trenino storico di Casella, partendo da Genova, dalla stazione di Piazza Manin. È stato ideato e diretto da Laura Sicignano, su testo scritto dalla stessa Sicignano e da Alessandra Vannucci, con costumi di Laura Benzi. Il cast è tutto femminile. Sono 6 donne che raccontano storie di donne. Le attrici compaiono accanto ai binari tra gli spettatori che sono in attesa di salire sul terreno e cominciano subito a parlare, dialogando tra loro e con il pubblico. Poco a poco, mentre il treno viaggia verso Casella, gli spettatori conoscono le storie delle 6 donne, storie drammatiche che commuovono e a volte indignano. Come dice il titolo, storie di donne in guerra. Irene parla sempre della mamma che non c'è più e canta dolci cantilene. Anita è coraggiosa e spavalda. Maria è timida e pensa al suo marito Mario, che è in Germania. Milena, o Lenina come la chiamava il padre padrone da cui è fuggita, è un'idealista ed è convinta che Mussolini sia un condottiero, giusto e incorruttibile. La signora De Negri non crede né nell'uguaglianza degli uomini né nella democrazia. Zaira, la levatrice, sembra essere l'unica voce cronachistica della storia e racconta i fatti senza lasciarsi mai coinvolgere troppo. Lei, prima della guerra, contava solo i nati. Ora anche i morti, e lascia in mano a ognuno di loro un piccolo frutto, perché la vita germogli di nuovo a primavera. Lo spettacolo ufficialmente termina con un suggestivo finale nel bosco, ma in realtà continua durante il viaggio di ritorno, perché tra il pubblico c'è ancora chi ricorda e chi scambia commenti con le attrici. Lo spettacolo è andato in scena per la prima volta nel 2008, ed è la sua terza replica. Si è meritato una menzione al premio UBU come miglior nuovo testo italiano e continua ad avere un grande successo di pubblico, facendo il tutto esaurito anche in quest'ultima edizione di scena sino al 5 giugno 2012. Per l'originalità della scenografia, per la magistrale interpretazione delle 6 attrici e per il pathos che emerge da tutta l'opera, il voto è 9.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiane.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura,

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente, chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Márquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.

comincio a sentirmi agitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiudere il setto nasale,

siedo sul letto, mi sdraio, mi distendo, faccio ancora. Io mi annuso, lo sento più forte, un odore tremendo, mi tolgo i vestiti, oramai sono nudo. Dio, Dio, l'odore è mio, vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento, ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti.

c'è niente da fare, la forza è più forte di prima. Che schifo, io che c'avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me, io che conosco tanta gente, son venuto.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare. Diventavo marinaio

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela

Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato quando il

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Perché le donne della mafia, vittime o carnefici che siano, non vengono ricordate? Perché non esistono strade, piazze, monumenti che portano il nome di donne che hanno combattuto per la legalità? Ma allo stesso tempo, abbiamo mai sentito parlare di boss mafiose? Dal 1878 ad oggi sono 133 le donne vittime della violenza mafiosa. Una ventina sono invece le donne che hanno avuto un ruolo decisivo di strategia e d'azione nell'incremento del fenomeno mafioso. Paradossalmente, sia nel bene che nel male, delle figure femminili non si parla. Sicuramente il fenomeno mafioso è uno dei tanti temi in cui la figura della donna risulta essere precaria, svalutata e, ancor peggio, non presa minimamente in esame. Questo è il riflesso di una società che, in tutte le sue fasces, sminuisce la valenza delle donne. La morte di queste per mano di quello strato polveroso che oggi chiamiamo mafia non è mai stato motivo di celebrazione. Allo stesso tempo, anche il ruolo delle boss non è mai stato centrale e quasi sempre il loro ricordo è associato alla famiglia di provenienza o al coniuge.
5: Le donne coinvolte in organizzazioni criminali spesso operano in ruoli di supporto o dietro le quinte, il che potrebbe far sì che la loro presenza sia meno visibile o meno riconosciuta all'esterno. L'emancipazione criminale delle donne di mafia in questi anni ha permesso ai boss mafiosi latitanti e detenuti di continuare a lavorare nell'ombra. A titolo d'esempio c'è l'arresto di Rosaria Messina Denaro, la sorella del boss di Castelvetrano che avrebbe favorito la latitanza del fratello con la circolazione dei pizzini e la gestione delle risorse economiche. Ma oltre a lei c'è tutto un elenco di donne che hanno giurato fedeltà a Cosa Nostra. Donne di mafia che hanno assunto loro stesse il ruolo dei boss sostituendoli in tutto e per tutto. Nella storia dei clan mafiosi, infatti, le indagini svolte hanno dimostrato che le donne, in assenza dei capo mafia, anche se non possono partecipare alle riunioni dei capi né essere affiliate ufficialmente, sono intestatarie dei beni delle famiglie. Così diventeranno loro stesse proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese, per lo più usate per il riciclaggio di denaro sporco, oppure di immobili o esercizi commerciali acquistate con denaro illecito.
6: Le donne vittime di mafia, abbiamo scelto di raccontarvi la storia di Graziella Campagna e Rita Atria. Graziella Campagna è stata una delle tante giovani donne vittime della mafia. Nasce nel 68 a Saponara, in provincia di Messina. Graziella abbandona gli studi e trova lavoro come aiuto lavandaio in una città vicina, un impiego in nero dove viene pagata solo 150.000 lire al mese, denaro con cui contribuiva ad aiutare la propria famiglia, composta da padre, madre e 7 fratelli e sorelle. Il 12 dicembre, come di consueto, Graziella si avvia per prendere l'autobus che l'avrebbe ricondotta a casa. Autobus che non prenderà mai. I genitori sanno che Graziella non è solita tardare, ma vengono subito rassicurati dal proprietario della lavanderia, il quale afferma: sono cose che capitano, nulla di cui preoccuparsi. Dopo alcune ore, proprio lui avanzerà la prima ipotesi della scomparsa di Graziella. Si tratterebbe, a suo avviso, di una fuitina. Ipotesi rafforzata dal maresciallo presente in quel momento, il quale è fermamente convinto si tratti di una fuga d'amore. Due giorni dopo, però, viene trovato il cadavere di Graziella. Perché viene uccisa Graziella Campagna? Qualche giorno prima della sua morte, sul lavoro aveva estratto da una camicia sporca un'agendina lasciata dall'ingegnere Cannata. Lì dentro vi erano dei nomi e delle corrispondenze inequivocabili. È la prova che questo fantomatico ingegnere è in realtà un'altra persona. Una persona che è direttamente collegata alla mafia di Porta Nuova, a Palermo, trattandosi del latitante Gerardo Alberti Jr., detto Upacarè. Sarà questa scoperta la sua condanna a morte. I riflettori torneranno su Graziella Campagna dopo il 1996, quando uscirà fuori che la lavanderia è un crocevia di latitanti e mafiosi. In questo periodo si riaprono le porte della giustizia anche per il faticoso percorso della famiglia Campagna. Solo l'11 dicembre 2004, quasi 20 anni dopo, è stato giudicato colpevole e condannato all'ergastolo Gerardo Alberti Junior. La famiglia di Graziella Campagna, distrutta e senza giustizia per troppo tempo, ha lottato a lungo per far emergere la verità sulla morte di una ragazza che lavorava e la cui unica colpa è stata quella di aver messo la giacca sbagliata a lavare.

è di avviare un'indagine sul deputato democristiano Vincenzino Culicchia, per 30 anni sindaco di Partanna. Una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino, Rita si uccise a Roma, dove viveva segretamente, lanciandosi dal 7° piano di un palazzo di Viale Amelia. Sua sorella Anna, in seguito, andò a vivere a Roma a sua volta. Rita Adria per molti rappresenta un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto, anche all'affetto della madre, che la ripudiò e che dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate, per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la portò dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia. Rita Adria e Piera Aiello non possono essere definite collaboratrici di giustizia o pentite, in quanto, pur avendo informato gli organi giudiziari dei reati mafiosi di cui erano a conoscenza, non sono mai state coinvolte direttamente in tali fatti. Correttamente le si definisce testimoni di giustizia, figura questa che è stata legislativamente riconosciuta con la legge numero 45 del 13 febbraio 2001.

0: Ma passiamo ora alle donne che si sono distinte in negativo se parliamo di mafia, cominciando da Immacolata Iacone.
1: Sono la strega in cima al rogo.
0: Tra le donne che hanno avuto un ruolo all'interno della mafia, non possiamo non citare Immacolata Iacone, che durante una delle consuete visite al fratello detenuto, conobbe un uomo che l'avrebbe stravolto la vita e anche quella di molti italiani. Si tratta di Raffaele Cutolo, considerato il boss ed il fondatore della nuova camorra organizzata. Immacolata era talmente affascinata da quest'uomo da innamorarsene perdutamente e da decidere di sposarlo alla giovane età di 17 anni, senza però tener conto che i crimini di cui il marito si macchiava non avrebbero mai permesso un finale fiabesco, dato che il marito era rinchiuso al regime del 41 bis. Tuttavia, i coniugi decisero di non privarsi di nulla, tanto a che, a soli 20 anni, dopo anni di battaglie legali, Immacolata ebbe una figlia, ovviamente per inseminazione artificiale. Nacque così Denise Cutolo. Immacolata fu fedelissima al marito per 32 lunghissimi anni di carcere, descritti da lei stessa come una sofferenza costante. Nonostante tutto, non si è mai pentita delle sue scelte, anzi, la sua figura è stata un cardine di supporto a quella di suo marito, poiché ha tentato ad aiutarlo richiedendo istanze per il rilascio o anche semplicemente esaltandolo come un uomo degno di nota, difendendo dunque il suo passato nel nome di un amore molto emblematico. Dalla figura marginale di Immacolata Iacona, trattiamo adesso della storia di una donna che incarna perfettamente la faccia di una boss, Angela Trapani. Nasce nel 1968 a Cinisi, in provincia di Palermo, appartenente ad una celebre famiglia mafiosa dell'epoca, quella dei Di Trapani. Più volte ha tentato di dissociarsi dagli affari loschi e intraprendere la strada della trasparenza. Tuttavia, ciò non accadde. Il suo destino prese una piega diversa. Il tutto fu rafforzato dal fatto che sposò un boss locale appartenente alla famiglia dei Madonia. E da qui iniziò un rapporto epistolare di mediazione tra lei e i capi di Cosa Nostra.
2: La singolarità di queste storie è determinante. Tutte hanno il diritto di essere ricordate, di far sì che si parli di Graziella, Rita, Angela e chiunque abbia interferito nell'incrementare o tentare di sabotare questo sistema, talvolta rischiando la vita o forse rischiandone 133. Grazie per averci ascoltato, saluti da Ludovica, Sofia, Anna, Sebastiano e Antonio.
0: Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.liceoarchimede.edu.it.
3: State ascoltando la giusta frequenza.
4: La giusta frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Notte c'è il coprifuoco, pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare.

0: Sono le 11:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Allora, ciao a tutti, siamo Ettore
1: e Pietro
0: del Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi parleremo di Mafia Capitale. Per fare un recap di quello abbiamo detto la scorsa volta, cioè martedì 7, abbiamo parlato di cos'è Mafia Capitale e di come Lirio Abbate nel suo articolo divide Roma tra Carminati, Senese, Fasciani e Casa Monica. Oggi invece ci concentriamo di più su Salvatore Buzzi, che insieme a Carminati sono, diciamo, gli esponenti di Mafia Capitale. Mafia Capitale che non si dovrebbe chiamare così, perché secondo la Cassazione non c'entra niente con la mafia e per comunità la chiamo mondo di mezzo, proprio come Carminati si definisce, perché sono appunto i lavori delle persone dell'alto che lo fanno fare alle persone del basso e quindi si definiscono proprio mondo di mezzo. Salvatore Buzzi, che inizia la sua carriera, diciamo, criminale nel 1983, quando viene condannato a 30 anni di carcere per un omicidio volontario, omicidio appunto uccide Gargano, e viene condannato a 30 anni e proprio nel carcere Bibbia lui fonda la cooperativa 29 giugno e si iscrive alla cooperativa nazionale delle mutue e con questo inizia la ricostruzione della via Tiburtina e inizia appunto a ribonificare tutta Roma. E Salvatore Buzzi viene condannato, esce e inizia a collaborare insieme a Carminati. Con lui appunto viene condannato il 3 dicembre 2014 e proprio perché nell'ambito di Mafia Capitale, grazie alla cooperativa 21 giugno, diciamo che l'accusa dice che grazie a questo molti soldi, un ingentile somma di soldi sono andati a suo beneficio.

concentrandoci adesso su degli eventi un po' più recenti, nell'aprile del 2020 il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso presentato dalla Procura Generale della Corte di Appello di Roma contro la sua scarcerazione, quindi in poche parole viene scarcerato. Nell'ottobre del 2021 inaugura a Roma un pub gestito da lui come barman e organizzatore di molte serate culturali e musicali al suo interno. La cosa appunto suscita un po' di scalpore perché è un ex mafioso, insomma, e molti dei piatti del suo locale erano ispirati autoironicamente al suo caso giudiziario. Il 29 settembre 2022 la Procura Generale dispone un ordine di carcerazione dopo che la Cassazione lo ha condannato a 12 anni e 10 mesi. Buzzi chiede la revoca e la Corte d'Appello gli rigetta la richiesta a inizio novembre. A inizio settembre del 2023 esce dal carcere di Catanzaro poiché la Cassazione ha definito illegittimo l'ordine di esecuzione della pena di 12 anni e 10 mesi di reclusione.

0: Per fare un recap, martedì oggi abbiamo parlato di Mafia Capitale o Mondo di Mezzo. Scorsa volta Massimo Carminati e appunto le sue criminalità, e oggi invece Salvatore Buzzi con la cooperazione del 29 giugno. Ci lasciamo, quindi ciao a tutti, siamo Ettore
1: e Pietro
0: delle Sciadante Ligheri di Roma, e oggi abbiamo parlato di Mafia Capitale.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
1: Dai, dai, chiuda su, mi ci trovi,
2: vabbè, sì,
1: chiuda su, vabbè, dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, dai, dai, chiuda su, mi ci trovi,
3: ho visto un re,
4: se la riscuse,
3: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto è...

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronconscrivia.

0: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi, un saluto a tutti gli ascoltatori da Roberta
1: e da Younes. Di nuovo con voi per la quarta puntata di Diari di Viaggio,
0: programma che vi porterà in giro per il mondo con gli studenti della seconda SC.
1: Siamo stati in Cina, siamo stati in Messico, siamo stati negli USA
0: e oggi andremo niente meno che in Australia.
1: Dall'altra parte del mondo, anche se noi staremo qui, in sala di registrazione.
0: Ma seguiremo le avventure di Matteo, Martina, Michele e Lorenzo.
1: E naturalmente vi faremo ascoltare delle belle canzoni, perché non c'è un programma radiofonico che non abbia la sua colonna sonora.
0: È per questo che vi facciamo ascoltare subito Australia di Mango.

0: era Australia di Mango, qui a Radio Jeans per Diari di Viaggio.
1: Canzone adattissima all'argomento, dall'idea del paesaggio australiano.
0: Ma ora, per sapere di più sull'Australia, ascoltiamo il racconto dei nostri amici.
2: Sono Martina e intendo farvi conoscere il favoloso viaggio che con
3: Matteo,
4: Lorenzo,
5: Michele
2: ho fatto attraverso l'Australia.
3: Abbiamo passato l'area del controllo bagagli a mano e così ci avviamo verso l'aereo,
4: riuscendo a prendere anche una valigia sbagliata.
3: E così siamo arrivati a Dubai alle 22:20.
5: La camera dell'albergo era veramente grande, sarà stata il doppio della mia camera.
4: Una favola.
2: L'attrazione più grande dell'Australia credo che sia la sua bellezza naturale.
4: Che va dagli infiniti orizzonti alle calde spiagge del nord o alle bellissime metropoli.
3: Perché ridi?
5: Perché mi ricordo che per visitare Sydney abbiamo preso la metropolitana nel senso sbagliato.
2: Andiamo a vedere l'Opera House, dalla quale possiamo farci un'idea di visione della città.
4: Come programma per il giorno dopo decidiamo di visitare l'isola. Essa presenta diversi tipi di vegetazione,
3: tipo il bush o il malì.
5: A causa dell'antichissimo isolamento geografico ci sono specie animali uniche, ad esempio il canguro.
2: Ha la testa piccola rispetto al collo, la coda lunga che è usata come sostegno per bilanciare il corpo durante i salti.
4: Un altro animale fantastico è l'ornitorinco.
3: Per osservarlo, Lorenzo, è caduto nel fiume.
4: Non sono caduto, mi avete spinto, e comunque perché è un animale molto timido.
5: L'Australia ospita anche i 10 serpenti più velenosi al mondo, come la vipera della morte,
2: che preferisce fuggire anziché attaccare.
6: So già che a questo punto mi dirai: vorrei essere lì con loro.
0: Ma hai letto nel pensiero.
6: Sai che ti dico? Vorrei anche io essere lì.
0: Ti ho davvero contagiato, riconosco i sintomi.
6: Sintomi di che?
0: Del mal di viaggio? Non quello che ti dà la nausea. Sconvolge i tuoi ritmi e ti fa venire la nostalgia di casa.
6: Quale allora?
0: Quello che ti mette agitazione addosso, che ti fa venire voglia di riempire in fretta la valigia, salutare tutti e partire.
6: Hai reso bene l'idea, ma ora è il momento di lanciare una canzone.
0: Hai già in mente qualcosa?
6: Sì, la canzone Mononota, di Elio e le Storie Tese.
0: Come mai questa scelta?
6: La canzone originale, diversa dalle solite, l'Australia è una terra veramente particolare.
7: Condurre un'esistenza.

0: qui a Radio Jeans con Elio e le storie tese,
1: in compagnia di Roberta e Younes, per ascoltare che cosa hanno da dire i nostri amici sull'Australia.
2: L'indomani partiamo all'alba per il monte Uluru e alle gole dei monti Olgas.
3: C'era il centro d'arte aborigena, molto interessante. Avremmo dovuto comprare tutto quello che vedevamo.
4: Finalmente arriviamo davanti a una grande monolite che si staglia nel cielo blu cristallino e scopriamo disegni sulla roccia,
5: come fossili di conchiglie, colori reali che si formavano.
2: Dopo il grande spettacolo della natura, ritorniamo in albergo e ci prepariamo per andare a mangiare la cena.
3: Il ricordo mi fa venire l'acquolina in bocca. C'erano bistecche di carne, canguro e coccodrillo e ottimi dolci australiani, tra cui la Milton.
4: Una pasta dolce ricoperta di cioccolato e granella di cocco. Ah, c'era anche la torta pavlova, cioè di frutta, e un dessert a forma di testa di rana.
5: Tutto cibo squisito.
3: Il mattino seguente abbiamo intrapreso una nuova avventura, forse a parer mio quello che ho preferito. Siamo andati con il catamarano su un isolotto.
2: Siamo pronti per lo snorkeling e per nuotare accanto ai pesci. Che figata!
4: Terminiamo la giornata alla grande barriera corallina. Milioni e milioni di coralli, uno più bello dell'altro.
5: C'erano anche le murene, le mante e i pesci che si trovano nelle acque più profonde.
3: Una vera e propria meraviglia. Abbiamo riempito tutta la memoria della macchina fotografica.
0: Ma quando pensi all'Australia, che cosa ti viene subito in mente?
1: I canguri, il boomerang, gli aborigeni.
0: Sì, anche a me. E poi non tanto città, ma spazi sconfinati.
1: Ma ora ascoltiamo una canzone. Ancora una volta, lasciate la scelta.
0: Mi rifaccio ad una proposta dei nostri amici che viaggiano in Australia. Ascoltiamo Like He in I Follow You River.

0: racconteranno la loro ultima tappa in Australia.
1: I due giorni seguenti abbiamo visitato il villaggio di Curanda e qui abbiamo ammirato farfalle, pappagalli, koala e numerosi altri animali.
2: Un paradiso di flora e fauna.
3: Abbiamo terminato la settimana in bellezza, un bagno in piscina e una cena a base di pesce.
4: Non dimenticarti anche dell'ottima compagnia di amici che abbiamo conosciuto.
1: Dopo una lunga dormita si parte per Apollo Bay, con paesaggi inimmaginabili e arriviamo che è già sera, in una struttura moderna. È il nostro hotel.
2: È il più bello albergo che abbiamo mai visto, 5 stelle, e poi che cena!
3: Pesce fritto e patatine, mi dispiace per il dolce, ma siamo pieni.
4: Nel nostro programma c'è la visita alla città di Melbourne. Sulla strada troviamo il parco nazionale di Otway, ma ci fermiamo poco perché vogliamo raggiungere in poco tempo la nostra meta.
1: Finalmente arriviamo alla città e facciamo un giro panoramico in tram per entrare nel cuore della città.
2: Vediamo la biblioteca di Stato, le terme cittadine, il fiume Yarra e tante altre cose.
3: Ultimo giorno di permanenza in questa meravigliosa città, visitiamo l'isola di Phillip. Vediamo altri koala, canguri.
4: Per finire saliamo sulla Eureka Tower, un grattacielo alto 300 metri, dove all'80° piano abbiamo una vista mozzafiato della città.
1: La mattina dopo, alle 10.30, sarebbe partito il nostro aereo per Hong Kong e poi Malpensa.
2: Riusciamo per la seconda volta a confondere la valigia?
3: Ma l'importante era non sbagliare il volo.
4: Con le lacrime agli occhi salutiamo la meravigliosa Australia.

0: Bel viaggio, bella esperienza.
1: Anche questo assolutamente da fare.
0: Ma tu andresti in ogni parte del mondo?
1: E mi sembra di capire che neanche a te dispiacerebbe.
0: L'hai detto. Ora però dobbiamo salutare tutti.
1: Alla prossima puntata.
0: Ciao.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Salve a tutti, siamo le studentesse del liceo Vittoria Colonna della classe terzo B e questa è la giusta frequenza. Siete all'ascolto di Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice. Oggi parleremo della storia di Giuseppe Di Matteo, concentrandoci su un film che abbiamo visto dedicato a questa triste storia, Sicilian Ghost Story. Giuseppe Di Matteo è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni come ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritrattato le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per la modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Figlio di Santino Di Matteo, Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per i cavalli. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi e poco dopo iniziò a collaborare. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulla strage di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
1: La storia di Giuseppe Di Matteo viene raccontata nel film del 2017 Sicilian Ghost Story, scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. La storia viene raccontata dal punto di vista della bambina innamorata di Giuseppe, Luna. Nel film, Luna e Giuseppe andavano a scuola insieme ed erano innamorati l'una dell'altra. Un giorno Giuseppe sparisce e non viene più a scuola e Luna, in pensiero, inizia disperatamente a tappezzare la città di volantini, presentandosi anche sotto casa dello stesso Giuseppe e cercando di chiedere informazioni alla madre del ragazzo senza ricevere però una risposta. Il film è incentrato sui pensieri indefiniti della giovane e sui molteplici viaggi mentali della protagonista, provocati dalla preoccupazione per la sparizione di Giuseppe. Tutto ciò lascia nello spettatore un senso di vuoto, in quanto è difficile comprendere ciò che è reale e ciò che si trova solo nella testa di Luna. Luna viene ricoverata in un reparto di psichiatria, poiché la madre era preoccupata per i suoi pensieri costanti e per il suo comportamento. Nonostante ciò, il trattamento in ospedale non risulta efficace, dal momento che le allucinazioni non l'abbandonarono. Nelle varie allucinazioni Luna immagina di salvare Giuseppe. Ciò, come sappiamo, si rivela purtroppo solo una vana illusione, poiché la vicenda si conclude in maniera diversa rispetto al desiderio effettivo della ragazza. Il film si conclude sia con la crudele morte del giovane Giuseppe, morto strangolato e successivamente disciolto nell'acido all'età di quasi 15 anni, e anche con la presunta morte di Luna, a seguito della notevole pressione che la ragazza aveva accumulato durante questi 2 anni, nei quali non poté più rivedere il suo Giuseppe.
2: A trattare questa tragica vicenda sono presenti sul web, principalmente su Spotify, diversi podcast, ma anche numerosi video, sia sulla piattaforma di YouTube che sul social TikTok. Nel podcast La tragica storia di Giuseppe Di Matteo, diretto da Inchiostro Nero, la vicenda viene trattata attraverso le vere rivelazioni del nonno, il quale riceveva dai rapitori di Giuseppe le foto e le lettere del ragazzo, con lo scopo di fermare le rivelazioni del padre. Nei podcast vengono riportate le dichiarazioni anche della madre del piccolo di Giuseppe, la quale si mostrava indifferente alla vicenda, ed infine del padre collaboratore di giustizia. Questo, come tutta la storia del resto, ci insegna a non commettere più gli stessi errori, a schierarsi dalla parte della giustizia. La storia di Giuseppe è a dir poco orribile e dovremmo fare in modo che ciò non accada più, scegliendo sempre la legalità. Ringraziamo la professoressa Mirabelli per averci iscritto a questo corso di PCTO e soprattutto a voi per averci seguito e per aver reso tutto ciò possibile. Avete ascoltato Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice nel podcast della giusta frequenza Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13:03.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti, Iran, a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio Esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano, lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
2: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran, è considerato vicino alla più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
1: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio ed è tutto, a più tardi.
3: Da mezzogiorno alle 2.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, radio jeans e mamma microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica in pop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già da partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi senza rotta partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremmo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco. Sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un attore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione e altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra. La offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori, così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo, forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica, sarà la colonna sonora del nostro viaggio, ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci, a breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per
3: navigare a vista. Un saluto da Edoardo
2: e Asia, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Torna di nuovo gravissima la crisi nel Golfo Persico. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno avviato una nuova massiccia ondata di attacchi aerei su tutto il territorio iraniano come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Teheran risponde annunciando la prosecuzione degli attacchi contro le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Soltanto alcune imbarcazioni, riferisce l'emittente britannica, sarebbero riuscite a passare con i transponder spenti. Intanto si apprende che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli UTI, il gruppo filo iraniano che controlla la città. I raid per impedire l'atterraggio ad un aereo iraniano motiva Riyadh. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Giorgia Meloni impegnata su altri fronti. E prima il titolare della Farnesina è a Bruxelles dove partecipa al Consiglio degli Affari Esteri. Sul 21° pacchetto di sanzioni ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo per un'intesa, ha anticipato l'alta rappresentante Callas. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi lo scorso 9 luglio sul Gran Paradiso. Questa mattina le squadre di soccorso valdostane hanno individuato il crepaccio dove i due erano precipitati ad una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta per le operazioni di riconoscimento. Tennis, il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon di Jannik Sinner è stato seguito da un italiano su tre. La finale dello slam londinese ha tenuto incollati davanti alla TV 4,2 milioni di telespettatori medi in oltre 4 ore di programmazione con uno share del 33,8%, comprendendo la visione sia in chiaro che in pay TV. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: have to fear is fear itself.
1: Afternoon Rock, die Radio Jeans.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Sono le 16:04 minuti.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso 2 persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro 2 imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare, rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Vince $1 milione, ma ha bisogno di un prestito e non è in grado di ripagarlo. Nel 1993, Susan Mullins ha vinto una grossa somma alla lotteria. Come previsto dai regolamenti delle lotterie americane, ha richiesto che non le venisse consegnata una somma unica, ma 20 pagamenti annuali, ognuno di poco meno di $48.000. Un atteggiamento che dovrebbe indicare capacità di gestire il proprio denaro, ma evidentemente non è stato così, dato che solo pochi anni dopo ha dovuto richiedere un prestito di $200.000, dando come garanzia i pagamenti futuri. Successivamente la donna ha richiesto di convertire i pagamenti futuri in un pagamento unico, ma anche così non è riuscita a ripagare i debiti. Ora risulta nullatenente. Va detto che la Mullins ha dichiarato che la causa delle difficoltà economiche sarebbe stata la lunga malattia del nipote, non assicurato, che ha comportato oltre $1 milione di spese mediche. Rami Flash. Purtroppo per la nostra povera vincitrice, sembra uno simolo, il denaro non può comprare tutto. Siamo d'accordo con Annie Lennox, Money Can't Buy It.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 17.
1: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
2: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare

0: Già tutti esploriamo il tema del ricatto applicato alla mafia e il complesso intreccio tra potere e giustizia. Sono qui Rebecca e oggi mi accompagneranno Anna, Bianca e Adriano.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono Bianca e vi parlerò delle origini del ricatto della mafia. Ora esploriamo le radici del ricatto della mafia, una pratica molto legata alla sua storia. La mafia ha storicamente utilizzato il ricatto come strumento per consolidare il suo potere e mantenere il controllo su individui, imprese e anche istituzioni. L'origine del ricatto della mafia risale alle prime forme di organizzazioni criminali in Sicilia, nate nel XIX secolo. In un contesto sociale complesso e instabile, la mafia emergente sfruttava le debolezze delle istituzioni e si inseriva nei vuoti di potere. Il ricatto divenne un mezzo efficace per manipolare e corrompere figure chiavi, costringendole a obbedire ai dettami della mafia. Inizialmente il ricatto si manifestava solamente attraverso minacce dirette e costruzioni fisiche, ma tuttavia, con l'evolversi delle tecnologie e delle strategie criminali, la mafia ha adattato le sue tattiche, passando dall'intimidazione fisica al ricatto finanziario e persino all'utilizzo di informazioni compromettenti. La mafia ha continuato quindi a innovare e a mantenere il controllo e proteggere i suoi interessi.
2: Il sistema giudiziario ha affrontato sfide uniche nel contrastare questa pratica. Le indagini giudiziarie sono spesso complesse, data la natura sfuggente della mafia e la sua abilità nel celare le prove. Tuttavia, nel corso degli anni, le autorità giudiziarie hanno adottato strategie avanzate, comprese tecniche di sorveglianza, infiltrazioni e collaborazioni con informatori. Alcune andavano a buon fine, altre venivano fermate dalla mafia e addirittura polizia, scorte, giudici e tutti quelli che partecipavano alla lotta contro la mafia rischiavano di essere uccisi.
3: Fenomeni come questi non vanno solo fermati, anzi vanno prevenuti. Come si può prevenire la criminalità organizzata? Promuovendo programmi educativi nelle scuole e nelle comunità per aumentare la consapevolezza sui rischi legati al ricatto. Questi programmi dovrebbero fornire informazioni su come individuare situazioni sospette, le conseguenze del coinvolgimento con la mafia e le risorse disponibili per chiedere aiuto.
0: Un altro modo è incentivando la collaborazione tra comunità, istituzioni locali e forze dell'ordine, creando reti solide per contribuire a proteggere le comunità dal ricatto, promuovendo un ambiente di fiducia e resilienza, sostenendo progetti e programmi di riabilitazione per individui coinvolti in attività criminali, offrendo loro alternative e un percorso per abbandonare la vita criminale senza timore di ritorsioni.
2: Rafforzando i programmi di protezione dei testimoni per incentivare la collaborazione con le autorità senza il timore di rappresaglie. La sicurezza di coloro che denunciano il ricatto è essenziale per garantire un efficace processo giudiziario. Utilizzando campagne mediatiche mirate a sottolineare gli effetti negativi del ricatto sulla società e ad incoraggiare la segnalazione di casi sospetti. Il coinvolgimento dei media può essere un potente strumento per mobilitare l'opinione pubblica contro la mafia.
0: Queste strategie mirano a creare un contesto in cui il ricatto mafioso diventa socialmente inaccettabile e in cui le comunità sono attivamente coinvolte nella prevenzione e nella denuncia di tali pratiche criminali.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedora e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella
4: raga.
3: Bella raga.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Biddeford, nello stato del Maine, durante un'operazione di polizia nell'area. Gli agenti si sono limitati a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto. Così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha affermato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo ad esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E Teheran rilancia: sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri sera, praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi di tracciamento spenti. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila. L'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha reso dichiarazioni spontanee in video collegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, le parole del legale della madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Farebbero tutti parte della gang denominata Latin King, ritenuta responsabile dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai 20.

Se mândră să dă sufă.

Se mă trebuie să ne sunt.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Fenne, la giraffa domestica. Un animale fuori misura, chiuso tra le mura domestiche, curato come un cucciolo di cane. La coppia sudafricana formata da Colin e Tiony McRae è la prima famiglia al mondo a crescere una giraffa in casa, come fosse un qualsiasi altro animale domestico. L'enorme animale, chiamato Fenne, vive con i padroni fin dalla nascita, quando già era alto 1,5 metri, fino ad oggi che ne misura quasi 3. Fenne ora dorme in veranda, nel ranch di famiglia, anche se raggiunge tutti i giorni Colin, Tiony e i loro 4 figli per mangiare e giocare con loro. Come tutti i cani d'animale extra large, accorre quando viene chiamato, anche se ormai gli sforzi diventano notevoli per riuscire a passare sotto le porte. Tiony, 52 anni, racconta: una notte avevamo degli ospiti in casa. Uno di loro si era recato in bagno lasciando la porta della camera socchiusa. Fenne non ha resistito alla curiosità e si è intrufolata nella stanza per salutare, spaventando e sorprendendo la nostra ospite. Vivere con lei riempie la vita di questi piccoli racconti divertenti e magici. Rami Flash. Ci pensate a quell'amica nel bagno? Cosa aver pensato? Forse, per dirla come Joy Cocker, lei entrò attraverso la finestra del bagno. She came into the bathroom window. Joe Cocker.

0: She came into the bathroom window. You're fucker.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto? Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, era un'ora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
3: Dai, andiamo a vedere.
2: Dai, andiamo a suonare, chi è che suona?
3: Papà, sono io.
4: Che cazzo è quest'ora? Dai qualcuno.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Basta caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

le comiche sole, con lacrime asciugate dal calore del sole. Cambiano umore in base a decisioni, come cambia la pelle il camaleonte in base al colore. Ed ora niente più rancore, maschere false che mettono buon umore. Chi è giusto ha sempre un cuore che non si accende, ma all'interno sboccia solo, soltanto.

Che traccia, ognuno vuole combattere, macchie nere sui volti sono le maschere, con diverse personalità ma stesso carattere. Siamo controllati e non ci resta che piangere. Siamo sempre noi stessi, con le maschere creiamo sogni perversi, in una realtà che ci vuole diversi. Noi siamo sempre insieme persi, lotto con le mie buone intenzioni senza nascondere le mie emozioni.

Personalità è il protagonista in tutti gli effetti, con tanti difetti, ogni maschera lo rende perfetto. Quante volte ha pensato di farla finita e premere il grilletto? Questo mondo ci controlla come manichini, aspetta solo che tu ti inchini. L'unica soluzione per spezzare queste catene è sperare nel bene. Diventa l'eroe di te stesso e mettiti il mantello.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
1: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
3: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
1: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Ciao, siamo Francesco, Nicole, Martina, Marzia e Sara del liceo di Niccolò Machiavelli di Roma. Ed oggi siamo qui a raccontare la storia di Toni Colombo e della sua condanna. Negli ultimi mesi si è parlato molto dello scandalo di Toni Colombo, cantante palermitano accusato e condannato per associazione mafiosa. Il vero nome è Antonino Colombo, è nato a Palermo l'11 maggio 1986. È un cantautore italiano, ha inciso diversi dischi e pubblicato album. Il 7 ottobre del 2020 ha annunciato di volersi ritirare dal mondo della musica. È sposato con Tina Rispoli, vedova del boss della Camorra, Gaetano Marino. Sul loro matrimonio è stata aperta un'inchiesta della procura antimafia e il 17 ottobre 2023 è stato arrestato insieme alla moglie. Sono accusati di concorso esterno in associazione camorristica. Le fonti sono Palermo Today, Rai News e Libera.

L'artista palermitano è finito in carcere assieme alla moglie Tina Rispoli per concorso esterno in associazione camorristica. Non sono state soltanto le intercettazioni ad aver portato all'arresto, ma ad incastrare la coppia è stata soprattutto la cantata di diversi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali hanno parlato della vicinanza tra l'artista e il clan di Secondigliano sin dal 2014. Ciò che emerge dai loro racconti è che Colombo sarebbe stato sempre indebitato e che avrebbe costruito la sua carriera, inciso dischi e fatto concerti anche grazie ai prestiti di camorristi, come lo stesso Gaetano Marino. E poi anche grazie ai soldi della moglie, che tuttavia in mano avrebbe avuto solo patrimoni illeciti, diamanti compresi, acquisiti dal marito morto attraverso il traffico di droga. Colombo e Rispoli, per la procura di Napoli, sarebbero stati una specie di ramo di azienda del clan di Lauro, consentendo in particolare a Vincenzo Di Lauro di fare affari in vari settori. La coppia avrebbe investito 500.000 euro in una fabbrica di sigarette di contrabbando ad Acerra, poi sequestrata, e sarebbe stata in società col camorrista anche in relazione ad un marchio di abbigliamento, Corleone.

Il pentito Gianluca Giuliano ha parlato della coppia in un verbale del 5 giugno del 2019. Il collaboratore è stato killer del clan Marino, quello del marito ucciso di Dina Rispoli, fino al 2012. Non solo, è stato anche fidanzato con la sorella della donna dal 2010. Gianluca Giuliano ha dichiarato: Tony Colombo aveva dei debiti con Gaetano Marino, marito di Rispoli, e si fece prestare dei soldi per fare un disco. Chiese 80.000 euro nel 2010 o forse subito dopo. Con Marino era entrato in contatto come cantante, nel senso che non c'era festa, battesimo, comunione, matrimonio in cui Tony Colombo non fosse presente a cantare. Il pentito racconta anche che il marito di Dina Rispoli mandava gente a recuperare i soldi da chi doveva pagare Colombo per le feste e che, tra di noi, si diceva che Colombo aveva debiti con tutti, sia per necessità di finanziare la sua attività discografica che per l'elevato tenore di vita. E continua precisando: Tony Colombo ci frequentava e sapeva certamente quello che facevamo noi delle Case Celesti, uno dei rioni di Secondigliano, regno dei Marino e dei Di Lauro. All'epoca non aveva rapporti con Dina Rispoli, che salutava e rispettava come moglie di Gaetano. Giuliano aggiunge poi: so che Colombo era pieno di debiti, era rovinato proprio, prendeva 1.500 o 2.000 euro a ricevimento. Marino gli aveva dato i soldi ma non ad interesse. Se non sbaglio, Colombo andò anche al matrimonio di Antonio Mennetta, ritenuto a capo del gruppo camorristico Girati di Scampia, ma era in quel momento il cantante ascoltato da tutti. Mi ricordo che venne a cantare anche con il gesso al braccio che si era rotto con una caduta accidentale. E sul conto di Dina Rispoli afferma: Tina giocava al bingo, le facevano anche credito, ma i soldi del marito li aveva lei, le quote mensili che ci spartivamo venivano date in mano a Tina. I collaboratori di giustizia, alcuni dei quali dicono di essere stati anche amici del neomelodico prima di pentirsi, sono concordi nell'affermare che lui sarebbe stato perfettamente consapevole di chi fossero e che facessero parte dell'organizzazione criminale.

ministro pentito, Antonio Accurzo, ha reso dichiarazioni su Colombo e Rispoli già nel 2014. Ho già riferito che la moglie di Gaetano Marino, Titina, aveva prestato 200.000 euro a Tony Colombo. Il prestito era stato fatto per consentire al cantante di fare un concerto che si è effettivamente tenuto. Io ho saputo nell'autunno 2013 che Colombo aveva 200.000 euro alla moglie di Marino e ne parlai con Raffaele Rispoli, il boxer, uno dei fratelli di Tina Rispoli. E lui mi disse che non vi erano problemi perché Colombo stava restituendo i soldi alla sorella. Un altro collaboratore di giustizia, Gennaro Cerra, ha dichiarato: non mi risulta che il loro matrimonio sia stata un'occasione per stringere alleanze criminali. È stato presente Salvatore Di Lauro all'esterno della sala della festa solo per poco tempo, perché c'erano molte telecamere e non voleva essere ripreso. Salvatore Di Lauro ha una relazione sentimentale con Maria Rispoli, sorella della sposa, non c'erano altri esponenti di clan. E ha aggiunto: ero tra gli invitati perché conosco Tony Colombo dal 2006. Lo conobbi in occasione di una comunione, diventammo amici e gli prestai 50.000 euro per incidere il suo disco Guerra Aperta, uscito molto dopo. Questi soldi me li ha restituiti. Eravamo talmente amici che addirittura avevamo una scheda telefonica intestata a me, dedicata alle nostre telefonate, ma ha pure precisato: Tony Colombo sapeva benissimo chi fossi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, fra radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Le venti.
1: Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai venti.

l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Gli adulti molto spesso non danno tanto peso alle parole che proferiscono i ragazzi.
2: Quando si arriva a casa e siamo stanchi, non è una delle cose, diciamo, che gradiamo di più raccontare subito la nostra giornata. Magari vogliamo un attimo riflettere, avere un po' di tempo.
3: Non hanno delle aspettative su di me troppo alte, dicono per loro la loro aspettativa più grande è la scuola, basta che vada bene quella, per il resto fai quello che vuoi.
1: Molto spesso gli adulti non comprendono alla perfezione ciò che noi ragazzi vorremmo dire.
2: Il calcio ci entra, ad esempio, perché io sono stato ad esempio molto giudicato da mio padre durante le partite e forse ho avuto un po' meno libertà nell'esprimere le mie doti calcistiche, forse mi sono sentito un po' chiuso da questi giudizi.
3: Che era un mio sogno, ovviamente molto fare teatro, di fare cinema, di provare. Avevo i grandi esempi del cinema inglese, dove un sacco di ragazzi sfondano, e allora mi era venuta questo desiderio, cioè avevo provato. E i miei genitori hanno detto: no, se vuoi diventare attrice di teatro bene, ma tu non puoi diventare attrice di cinema.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Cosa hai mangiato stamattina a colazione?
5: Ho mangiato un trancino che era troppo buono, tipo c'era la Nutella, il pan di Spagna, la Nutella e sopra il pan di Spagna, e c'erano tutte le righe al cioccolato e quella era troppo buona, e quella è stata la mia colazione. Vado a scuola, no, esco alle 2, poi pomeriggio, boh, dipende, o vado, non so, vado in piazza, sto lì con gli altri.
4: Quindi ti sei amalgamata la massa?
5: Sì, è andata così, purtroppo.
4: Non provi il desiderio magari di differenziarti dalla massa, provare a spiccare tra tutti i tuoi coetanei che seguono la stessa moda, provare a essere diversa?
5: Ma non siamo tutti diversi, cioè non siamo tutti uguali, se tu ci pensi. Sì, magari ci vestiamo nello stesso modo, magari diciamo tipo le stesse cose, però alla fine sono tutti ognuno diversi dagli altri, cioè ognuno è un po' speciale a modo suo.
4: Di sicuro non sei una persona che appartiene alla categoria, per così dire, dei truzzi, ma comunque magari appartieni a una categoria di persone. Ti ritrovi in una categoria te?
5: No. Alla fine io, vedi, questa cosa non l'ho mai capita, perché non puoi classificare le persone in base a come le vedi fuori. Anche tipo gli emo, no? Ok, sono tutti vestiti un po', sono un po' strani effettivamente, anche i punk. Però alla fine c'hanno qualcosa di bello, perché sono diversi anche se tra di loro sono tutti uguali, fuori. Però non puoi classificarli come tutti uguali, sono tutti emo uguali, perché ogni persona è diversa. Anche tu alla fine, non so, la sei un po' alternativo, dai.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Dump, dump, in jeans, solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

Ah.

libera dall'ombra della guerra. Terra libera dall'ombra della guerra.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Come ti vesti al mattino? Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!